Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

c'era più, o non gli andava di guardare giù, morì da me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi, domani a Evian.

0: avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato, il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, due alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si chiama Sata, la prima neonata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese, venuto al mondo con parto spontaneo alle 9.45 di questa mattina, fa sapere la ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori già di altri tre figli. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. In queste ore, secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli Altamura, mentre Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le tre condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Non solo questo weekend sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello, il 21 a Polignano a Mare. Ospiti della serata, delle serate, Serena Brancale, Levante ed Eliad Colors, Annalisa e Achille Lauro. L'ingresso è libero ed è tutto.
1: Radio Norba News.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu, risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV. Il pontefice chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si chiama Sata, la prima neonata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese, venuto al mondo con parto spontaneo alle 9.45 di questa mattina, fa sapere la ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori già di altri 3 figli. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. In queste ore, secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli Altamura, mentre Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le 3 condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Non solo questo weekend sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello, il 21 a Polignano a Mare. Ospiti della serata, delle serate, Serena Brancale, Levante, Delia, The Colors, Annalisa e Achille Lauro. L'ingresso è libero. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu, risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV. Il pontefice chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari, delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si chiama Sata, la prima neonata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese, venuto al mondo con parto spontaneo alle 9.45 di questa mattina, fa sapere la ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori già di altri 3 figli. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. In queste ore, secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli Altamura, mentre Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le 3 condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Non solo questo weekend sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello, il 21 a Polignano a Mare. Ospiti della serata, delle serate, Serena Brancale, Levante ed Eliad Colors, Annalisa e Achille Lauro. L'ingresso è libero ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: altro che l'uso.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV. Il pontefice chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato, il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si chiama Sata, la prima neonata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese, venuta al mondo con parto spontaneo alle 9.45 di questa mattina, fa sapere la ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori già di altri 3 figli. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. In queste ore, secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli Altamura, mentre Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le 3 condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Non solo questo weekend sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello, il 21 a Polignano Mare. Ospiti della serata, delle serate, Serena Brancale, Levante ed Eliad Colors, Annalisa e Achille Lauro. L'ingresso è libero. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

me. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa la vita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerche in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si chiama Sata, la prima neonata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese, venuto al mondo con parto spontaneo alle 9.45 di questa mattina, fa sapere la ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori già di altri 3 figli. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. In queste ore, secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli Altamura, mentre Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le 3 condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Non solo questo weekend sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello, il 21 a Polignano a Mare. Ospiti della serata, delle serate, Serena Brancale, Levante ed Elia The Colors, Annalisa e Achille Lauro. L'ingresso è libero. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

lato di... Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

ferma a meditare.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto, di sogni.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno in Svizzera, riunioni preparatorie separate si terranno a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Trump però avverte: se Teheran non rispetterà gli accordi, riprenderanno gli attacchi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione, mossa preventiva. Le crisi internazionali al centro del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. I lavori nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente americano Trump, che sarà ricevuto dall'omologo Macron. Non è stato ancora trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla coltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce dunque il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Mondiali di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Formula 1, Hamilton rompe l'incantesimo Ferrari e trionfa il Gran Premio di Barcellona. Ritirati Leclerc sull'altra rossa e Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La prima nata del nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese si chiama Sata, è venuta al mondo con parto spontaneo ieri mattina alle 9.45, lo fa sapere l'ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori di altri 3 figli. Pericolo truffe agli anziani in Puglia, notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ad un marocchino di 22 anni. Stando alle indagini, avrebbe raggirato un anziano residente a Tricase nelle Cese, facendosi consegnare 20.000 euro dopo essersi presentato come il direttore delle poste. A Trigiano, nel Barese, una donna di 82 anni ha allertato i carabinieri dopo essere stata contattata da due sconosciuti che le chiedevano soldi per aiutare il marito finito nei guai. In manette, un uomo e una donna. Sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari con ospiti Serena Brancale, Levante, Delia e The Colors. Il 20 ad Alberobello con l'esibizione di Annalisa e il 21 a Polignano a Mare con Achille Lauro. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno in Svizzera, riunioni preparatorie separate si terranno a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Trump però avverte: se Teheran non rispetterà gli accordi, riprenderanno gli attacchi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione, mossa preventiva. Le crisi internazionali al centro del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. I lavori nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente americano Trump, che sarà ricevuto dall'omologo Macron. Non è stato ancora trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla coltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce dunque il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Mondiali di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Formula 1, Hamilton rompe l'incantesimo Ferrari e trionfa il Gran Premio di Barcellona. Ritirati Leclerc sull'altra rossa e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La prima nata del nuovo ospedale di Monopoli Fasano nel sud-est barese si chiama Sata, è venuta al mondo con parto spontaneo ieri mattina alle 9.45, lo fa sapere l'ASL di Bari. Una grande emozione per papà e mamma originari del Mali e genitori di altri 3 figli. Pericolo truffe agli anziani in Puglia, notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ad un marocchino di 22 anni. Stando alle indagini, avrebbe raggirato un anziano residente a Tricase nelle Cese, facendosi consegnare 20.000 euro dopo essersi presentato come il direttore delle poste. A Trigiano, nel Barese, una donna di 82 anni ha allertato i carabinieri dopo essere stata contattata da 2 sconosciuti che le chiedevano soldi per aiutare il marito finito nei guai. In manette, un uomo e una donna. Sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour di avvicinamento alla kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari con ospiti Serena Brancale, Levante, Delia e The Colors. Il 20 ad Alberobello con l'esibizione di Annalisa e il 21 a Polignano a Mare con Achille Lauro. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, dove brucia lo storico monastero di Pesersk Lavra. Droni e missili anche su Kharkiv. Ci sono vittime, così come a Tula, 200 km a sud di Mosca, colpita da velivoli senza pilota ucraini. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato dal New York Times, Donald Trump assicura lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di avere salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito e pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio a Evian il via al G7 con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza nel Veneziano, il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di avere gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse era ancora sordo, legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport Formula 1. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio. La Svezia batte la Tunisia 5-1. Vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone. Germania valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, oggi previsto l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati. Intanto il comitato giustizia per Taranto ha chiesto le dimissioni del ministro. Urso ha commentato negativamente l'ennesimo rifiuto della Cassazione al dissequestro dell'Alto Forno 1. Per il ministro è un ostacolo alla vendita dell'acciaieria. Ci aiuti a costruire un futuro diverso, si dimetta, si legge nel comunicato dell'associazione. Basta impunità alla violenza contro i sanitari, lo dice l'Ordine dei Medici di Taranto commentando l'ultimo episodio. Ieri all'ospedale Santissima Annunziata un medico e un vigilante del reparto di neurochirurgia sono stati colpiti con un pugno da un uomo al termine di una visita medica. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. Secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli e Altamura. Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le tre condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour che anticipa la kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari con Serena Brancale, Levante, Delia e The Colors. Il 20 ad Alberobello ci sarà Annalisa e il 21 a Polignano a Mare, Achille e Lauro. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, dove brucia lo storico monastero di Peshersk Lavra. Droni e missili anche su Kharkiv. Ci sono vittime, così come a Tula, 200 km a sud di Mosca, colpita da velivoli senza pilota ucraini. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato dal New York Times, Donald Trump assicura: lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di avere salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito e pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio a Evian il via al G7, con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di avere gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse il rancore sordo legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport e Formula 1. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio: la Svezia batte la Tunisia 5-1. Vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone. Germania valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, oggi previsto l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati. Intanto il comitato giustizia per Taranto ha chiesto le dimissioni del ministro. Urso ha commentato negativamente l'ennesimo rifiuto della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Per il ministro è un ostacolo alla vendita dell'acciaieria. Ci aiuti a costruire un futuro diverso, si dimetta, si legge nel comunicato dell'associazione. Basta impunità alla violenza contro i sanitari, lo dice l'Ordine dei Medici di Taranto commentando l'ultimo episodio. Ieri all'ospedale Santissima Annunziata un medico e un vigilante del reparto di neurochirurgia sono stati colpiti con un pugno da un uomo al termine di una visita medica. Calcio, ore decisive per il Bari: senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'Eccellenza. Secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli e Altamura. Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le tre condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour che anticipa la kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari con Serena Brancale, Levante, Delia e The Colors. Il 20 ad Alberobello ci sarà Annalisa e il 21 a Polignano a Mare, Achille e Lauro. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, dove brucia lo storico monastero di Pesherska Lavra. Droni e missili anche su Kharkiv. Ci sono vittime, così come a Tula, 200 km a sud di Mosca, colpita da velivoli senza pilota ucraini. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato dal New York Times, Donald Trump assicura lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di avere salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito e pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio Evian il via al G7 con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Il delitto della 56enne a Sanstino di Livenza nel Veneziano. Il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di avere gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse era ancora sordo, legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport Formula 1. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio. La Svezia batte la Tunisia 5-1. Vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone. Germania valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, oggi previsto l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati. Intanto il comitato giustizia per Taranto ha chiesto le dimissioni del ministro. Urso ha commentato negativamente l'ennesimo rifiuto della Cassazione al dissequestro dell'Alto Forno 1. Per il ministro è un ostacolo alla vendita dell'acciaieria. Ci aiuti a costruire un futuro diverso o si dimetta, si legge nel comunicato dell'associazione. Basta impunità alla violenza contro i sanitari, lo dice l'Ordine dei Medici di Taranto commentando l'ultimo episodio. Ieri all'ospedale Santissima Annunziata un medico e un vigilante del reparto di neurochirurgia sono stati colpiti con un pugno da un uomo al termine di una visita medica. Calcio, ore decisive per il Bari, senza uno stadio non potrà iscriversi e ripartirà dall'eccellenza. Secondo indiscrezioni, la società avrebbe chiesto la disponibilità al comune di Francavilla dopo i no di Monopoli e Altamura. Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Bari, chiede che il confronto tra il sindaco leccese e i De Laurentiis sia pubblico. Sentiamo.
3: Nessun passo indietro, nessun tentennamento. Vanno benissimo le tre condizioni che il sindaco ha posto. L'unica condizione che poniamo noi è quella di fare un passo in avanti, alzare un attimino l'asticella e di chiedere che questi impegni che vengono richiesti alla famiglia De Laurentiis vengano assunti pubblicamente nell'aula consiliare.
2: Sono ufficiali le prossime tappe di Road to Battiti, il tour che anticipa la kermesse più attesa dell'estate. Appuntamento il 19 giugno a Bari con Serena Brancale, Levante, Delia e The Colors. Il 20 ad Alberobello ci sarà Annalisa e il 21 a Polignano a Mare, Achille e Lauro. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lì cantare insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Washington e Tel Aviv e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta, dicono, che accettare la sconfitta e arrendersi. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote, indagano i carabinieri. Ex Ilva ha previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Washington e Tel Aviv e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta, dicono, che accettare la sconfitta e arrendersi. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale è colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote, indagano i carabinieri. Ex Ilva, previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Washington e Tel Aviv e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta, dicono, che accettare la sconfitta e arrendersi. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1, oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18, alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote. Indagano i carabinieri. Ex Ilva ha previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Da quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì vicino a Deportivo chi che arriva una macchina che è giovane che domanda: "Oi, mami, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare alla scala almeno la conosce? Sì, la scala è il sud, adesso! E su dove è lo scalo? Compagni mio, è lo scalo! Vinci un camicio la macchina! È bella questa macchina! Su me stessa la macchina, mi signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Ferma, signore! Che mi sto arrivando! Sono arrivato lo scalo! Che fermo, che me la signor Key!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Venerdì a Ginevra prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, annunciata da Trump. Prima una serie di colloqui preparatori a Doha. Verrà anche riaperto Hormuz, ma è giallo sui pedaggi. Meloni dà l'ok all'invio di navi per sminare lo stretto, previa autorizzazione del Parlamento. Imponente attacco russo sull'Ucraina. All'alba i missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione di Kiev, simbolo del paese e patrimonio UNESCO. Pesanti raid anche su Kharkiv. Il bilancio complessivo riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Aperta un'indagine interna in ATM, l'azienda di trasporti milanese, dopo la scoperta di una chat sessista di alcuni autisti. All'interno immagini di ragazze estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. La denuncia arrivata via social da una viaggiatrice del tram 15. A Prato scoperta una banca fantasma. Veniva utilizzata dai clan italiani e stranieri per pagare partite di droga e merci attraverso un sistema non tracciabile. La DDA ha quantificato una capacità illegale tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Disposte 41 misure cautelari, sequestri per 60 milioni. A Trinitapoli, Bari, denunciato un 50enne per truffa aggravata. Si sarebbe finto invalido per 20 anni, percependo indebitamente dallo Stato pensioni e invalidità per circa 200.000 euro. A incastrarlo dei video da lui stesso pubblicati sui social. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane Spagna, Capoverde. Alle 21 Belgio, Egitto. Nella notte Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. In Serie A Amorim a un passo dalla panchina del Milan. È atteso a Milano nelle prossime ore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote. Indagano i carabinieri. Ex Ilva ha previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Venerdì a Ginevra prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, annunciata da Trump. Prima una serie di colloqui preparatori a Doha. Verrà anche riaperto Hormuz, ma è giallo sui pedaggi. Meloni dà l'ok all'invio di navi per sminare lo stretto, previa autorizzazione del Parlamento. Imponente attacco russo sull'Ucraina. All'alba i missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione di Kiev, simbolo del paese e patrimonio UNESCO. Pesanti raid anche su Kharkiv. Il bilancio complessivo riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Aperta un'indagine interna in ATM, l'azienda di trasporti milanese, dopo la scoperta di una chat sessista di alcuni autisti. All'interno immagini di ragazze estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. La denuncia arrivata via social da una viaggiatrice del tram 15. A Prato scoperta una banca fantasma, veniva utilizzata dai clan italiani e stranieri per pagare partite di droga e merci attraverso un sistema non tracciabile. La DDA ha quantificato una capacità illegale tra gli 80 e i 100 milioni di euro, disposte 41 misure cautelari, sequestri per 60 milioni. A Trinitapoli, Bari, denunciato un 50enne per truffa aggravata. Si sarebbe finto invalido per 20 anni, percependo indebitamente dallo Stato pensioni e invalidità per circa 200.000 euro. A incastrarlo dei video da lui stesso pubblicati sui social. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. In Serie A Amorim a un passo dalla panchina del Milan, è atteso a Milano nelle prossime ore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote. Indagano i carabinieri. Ex Ilva ha previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al via il G7 di Evian in Francia. Tra i temi al centro del summit anche la riapertura dello stretto di Hormuz, una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Macron si è detto pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Potrebbe essere dispiegata in 2-3 giorni. L'intesa tra Washington e Teheran verrà firmata venerdì a Ginevra, ha annunciato Trump. Prima le due parti terranno colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo dei pedaggi a Hormuz. Per il presidente americano lo stretto sarà esente, ma Teheran ha ribadito che imporrà tariffe. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. 11 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. I missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Un attacco brutale, ha commentato Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Zelensky. Bando totale ai social network sotto i 16 anni in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il premier Starmer, duro contro le piattaforme che stanno rendendo infelici i nostri figli. L'obiettivo, l'entrata in vigore entro la primavera. Al vaglio anche un coprifuoco digitale notturno per i minorenni. A Milano scoperta una chat sessista di alcuni autisti dell'azienda di trasporti ATM. All'interno immagini di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, apprezzamenti e volgarità. Il caso è stato denunciato grazie a una passeggera del tram 15, avviata un'indagine interna. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane Spagna Capoverde ad Atlanta, alle 21 a Seattle Belgio Egitto, nella notte Arabia Saudita Uruguay a Miami e Iran Nuova Zelanda in campo a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote, indagano i carabinieri. Ex Ilva, previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato firmato digitalmente già ieri, a dirlo il vicepresidente americano Vance. La cerimonia ufficiale programmata per venerdì a Ginevra. Tra i punti dell'intesa che sono trapelati ci sarebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma solo per 60 giorni, in attesa di una soluzione definitiva anche sul nucleare. La premier Meloni, Italia pronta a garantire una presenza navale dopo l'ok del Parlamento. In Francia si apre il vertice della G7, la località scelta è quella di Evian ed è blindata. I leader presenti fino al 17 giugno discuteranno delle crisi internazionali. Il primo faccia a faccia sarà nelle prossime ore tra il padrone di casa Macron e il presidente americano Trump. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Presa di mira anche la cattedrale della Dormizione. È un attacco deliberato di Mosca, denuncia il presidente Zelensky. L'edificio è anche sito UNESCO. In Svizzera bocciati a scuola i feriti della strage di Crans Montana avvenuta a Capodanno, mentre in Italia sono stati tutti promossi. Per i genitori dei ragazzi elvetici è una mancanza di umanità incredibile, ma per gli istituti scolastici hanno frequentato troppo poco. L'azienda dei trasporti di Milano apre una indagine interna dopo la scoperta di una chat tra dipendenti con immagini delle telecamere dei mezzi accompagnate con commenti sessisti. La denuncia di una passeggera che ha scoperto tutto per caso, e dopo un esposto del Codacons la vicenda è arrivata alla magistratura e al garante per la privacy. Calcio ufficiale, Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, mentre sulla panchina del Milan arriva il portoghese Amorim. Ai mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, oggi alle 18 ore italiane, Spagna, Capoverde, alle 21 Belgio, Egitto, nella notte Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote, indagano i carabinieri. Ex Ilva ha previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti, quale allegria.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Sai, nascono così.

con me. Ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Eviane il vertice del G7 si discuterà anche in merito alla riapertura dello stretto di Hormuz. Una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Donald Trump annuncia la firma dell'intesa con l'Iran per la fine del conflitto. Prima dell'accordo Washington e Teheran terranno comunque colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo pedaggi a Hormuz. Secondo il presidente americano lo stretto sarà esente, ma Teheran ribadisce che imporrà comunque tariffe. L'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, apre a 50 giorni di sospensione del piano con l'auspicio di chiudere il confronto prima della pausa estiva. Fuori dal Ministero di Imprese Made in Italy, sede del tavolo sindacati azienda, esultanza degli operai che hanno accolto la notizia positivamente. Bigliettini in codice con un linguaggio criptato trovati nella stanza delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella. I messaggi potrebbero nascondere indicazioni importanti per ricostruire le ultime ore trascorse dalle due ragazze allontanatesi dalla struttura nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. A Milano il sindaco Sala auspica sia fatta piena luce sulle chat sessiste in cui sono coinvolti alcuni dipendenti della ATM. L'azienda, dice Sala, deve individuare i responsabili e adottare i necessari provvedimenti per mettere in condizione di non nuocere ancora. Calcio ai mondiali, la Costa d'Avorio supera di misura 1-0 l'Ecuador, netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde, in serata dalle 21 c'è Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tentata spaccata la notte scorsa al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta nel Barese. Malviventi hanno sfondato uno degli ingressi del centro commerciale con un'auto e poi con la stessa tecnica hanno tentato di abbattere la saracinesca di una gioielleria, ma non sono riusciti ad entrare. All'arrivo dei vigilanti l'auto era ancora sul posto, mentre i malviventi erano già fuggiti a mani vuote. Indagano i carabinieri. Ex Ilva ha previsto oggi alle 18 l'incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e i sindacati metalmeccanici di Taranto. L'Ilva sopravvivrà malgrado tutto, ha detto pochi giorni fa il ministro. Oggi ha anticipato, illustrerà le possibilità per una soluzione strutturale. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento, fingendo di essere costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà era sano, capace di camminare. I finanzieri hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord Barese. L'uomo sui social postava video in cui camminava senza problemi. Il comprensorio Medio Basento CMB Futsal Team è campione d'Italia del calcio a 5 femminile per la Basilicata. È la prima volta che accade. Nella finalissima al Pala Ercole di Policoro, le Lucane hanno superato il Bitonto per 3-2. Grande festa a Policoro e a Salandra, dove tifosi e cittadini si sono ritrovati per celebrare un traguardo senza precedenti per lo sport regionale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: tutta la musica italiana in Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non basta.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Evian. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron è pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Hexet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Hexet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio è superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Affitti troppo alti a Bari per gli studenti universitari. Regione e Ateneo annunciano una nuova residenza con 192 posti letto in due strutture. L'hotel campus e gli ex uffici regionali sarà collegata da piste ciclabili e ci saranno biblioteche, luoghi di incontro, palestra e anfiteatro. Ma sentiamo il rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
3: Sappiamo che Bari è la città che ha avuto il maggior incremento dei fitti negli ultimi anni a livello nazionale e quindi non possiamo che supportare al massimo queste politiche per fornire gli alloggi alle nostre comunità.
2: La cronaca: incidente mortale stamani nella zona artigianale di Bisceglie nel Norbarese, in uno scontro tra un'auto e una moto per dinamiche da accertare. Ha perso la vita un cinquantenne conducente del motociclo. Gli agenti della polizia locale stanno vagliando la posizione dell'altro conducente. A Bari è in corso il presidio degli studenti per chiedere che la Libia rilasci l'attivista molfettese Domenico Centrone, 33enne, docente universitario, trattenuto con altri 9 attivisti da 21 giorni. Centrone fa parte della missione via terra della Global Sumud Flotilla, stava raggiungendo la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. Con lui c'è un'altra pugliese, Dina Alberizia, di origini foggiane. Sui social l'appello della sorella di Centrone: per favore fatelo tornare a casa. Da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 torna Team Battiti Live, il festival musicale più amato dell'estate. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani in Piazza Quercia dal 24 al 28 giugno. Nel cast nomi straordinari, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Bengefede, Serena Brancale, poi ancora Clementino, Elettra Lamborghini, Emma Ermalmeta, Fred De Palma, Gabri Ponte, Sal Da Vinci e Samurai J. E dalla finale del Talent Amici, Lorenzo Salvetti, Elena Delia ed Angie. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io già.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

miracoli, quali sai fare?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che dovrebbe chiudere 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto. Prima della firma prevista per venerdì a Ginevra, colloqui preparatori tra Stati Uniti e Iran a Doha. L'intesa resta fragile sul nucleare, ancora nessuna convergenza e potrebbe saltare tutto, avverte la Casa Bianca, mentre Teheran ammonisce devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, anche lui in Francia, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. La scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila ormai 8 giorni fa, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, si rafforza l'ipotesi della fuga programmata. Hanno portato con loro abiti e altri effetti personali. Spunta un video delle ultime ore prima della sparizione. Faremo piena luce sull'episodio, così l'ATM, azienda dei trasporti di Milano, in una nota assicura di aver già avviato una indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano foto di passeggere corredandole da commenti sessisti. Il caso scoperto da una ragazza che ha sorpreso un autista fuori servizio a divulgare il materiale. Calcio, il Milan ha scelto Amorim per il dopo Allegri. Secondo i media portoghesi, il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto di 2 anni con una opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre è ufficiale Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Affitti troppo alti a Bari per gli studenti universitari. Regione e Ateneo annunciano una nuova residenza con 192 posti letto in 2 strutture. L'hotel campus e gli ex uffici regionali sarà collegata da piste ciclabili e ci saranno biblioteche, luoghi di incontro, palestra e anfiteatro. Ma sentiamo il rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
3: Sappiamo che Bari è la città che ha avuto il maggior incremento dei fitti negli ultimi anni a livello nazionale e quindi non possiamo che supportare al massimo queste politiche per fornire gli alloggi alle nostre comunità.
2: La cronaca: incidente mortale stamani nella zona artigianale di Bisceglie nel Norbarese, in uno scontro tra un'auto e una moto per dinamiche da accertare ha perso la vita un 50enne conducente del motociclo. Gli agenti della polizia locale stanno vagliando la posizione dell'altro conducente. A Bari è in corso il presidio degli studenti per chiedere che la Libia rilasci l'attivista molfettese Domenico Centrone, 33enne, docente universitario, trattenuto con altri 9 attivisti da 21 giorni. Centrone fa parte della missione via terra della Global Sumud Flotilla, stava raggiungendo la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. Con lui c'è un'altra pugliese, Dina Alberizia, di origini foggiane. Sui social l'appello della sorella di Centrone: per favore fatelo tornare a casa. Da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 torna Team Battiti Live, il festival musicale più amato dell'estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani in Piazza Quercia dal 24 al 28 giugno. Nel cast nomi straordinari, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Bengefede, Serena Brancale, poi ancora Clementino, Elettra Lamborghini, Emma Ermalmeta, Fred De Palma, Gabri Ponte, Sal Da Vinci e Samurai J. E dalla finale del Talent Amici, Lorenzo Salvetti, Elena D'Elia ed Angie. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace che prevede la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. L'annuncio è arrivato oggi dal premier del Pakistan Sharif in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Ci saranno colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale della pace tra USA e Iran. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia intanto Trump all'Iran, avverte che devono finire i bombardamenti di Israele su Libano. Trump intanto è giunto al G7 di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Macron conferma il piano con la Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Trump intanto ha detto di volersi concentrare sul conflitto in Ucraina che va avanti in fiamme. La cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto almeno 5 vittime e decine di feriti. La cronaca, la TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, indaga sui messaggi volgari che si scambiavano alcuni autisti dell'azienda diffondendo foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi per i responsabili. E siamo ai mondiali. Capoverde inchioda sullo 0-0 la Spagna all'esordio in campo a Seattle, Belgio-Egitto. In precedenza netta vittoria 5-1 della Svezia sulla Tunisia, mentre la Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Intanto nella nostra Serie A è ufficiale la firma di Sarri per l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Affitti troppo alti a Bari per gli studenti universitari. Regione e Ateneo annunciano una nuova residenza con 192 posti letto in due strutture. L'hotel campus e gli ex uffici regionali sarà collegata da piste ciclabili e ci saranno biblioteche, luoghi di incontro, palestra e anfiteatro. Ma sentiamo il rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
3: Sappiamo che Bari è la città che ha avuto il maggior incremento dei fitti negli ultimi anni a livello nazionale e quindi non possiamo che supportare al massimo queste politiche per fornire gli alloggi alle nostre comunità.
2: La cronaca: incidente mortale stamani nella zona artigianale di Bisceglie nel Norbarese in uno scontro tra un'auto e una moto per dinamiche da accertare. Ha perso la vita un cinquantenne conducente del motociclo. Gli agenti della polizia locale stanno vagliando la posizione dell'altro conducente. A Bari è in corso il presidio degli studenti per chiedere che la Libia rilasci l'attivista molfettese Domenico Centrone, 33enne, docente universitario, trattenuto con altri 9 attivisti da 21 giorni. Centrone fa parte della missione via terra della Global Sumud Flotilla, stava raggiungendo la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. Con lui c'è un'altra pugliese, Dina Alberizia, di origini foggiane. Sui social l'appello della sorella di Centrone: per favore fatelo tornare a casa. Da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 torna Team Battiti Live, il festival musicale più amato dell'estate. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani in Piazza Quercia dal 24 al 28 giugno. Nel cast nomi straordinari, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Bengefede, Serena Brancale, poi ancora Clementino, Elettra Lamborghini, Emma Ermalmeta, Fred De Palma, Gabri Ponte, Sal Da Vinci e Samurai J. E dalla finale del Talent Amici, Lorenzo Salvetti, Elena Delia ed Angie. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si terrà venerdì a Ginevra il summit per la pace tra Stati Uniti e Iran. Trump afferma che l'accordo con Teheran non include alcun allentamento delle sanzioni per il regime iraniano. Il presidente americano annuncia anche che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto. Dal vertice di Evian, Macron si dice pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà una pace duratura finché il Libano sarà in fiamme. Israele, concorrerò alle elezioni e intendo vincere, lo ha detto in serata Benjamin Netanyahu. Il premier ha aggiunto che i suoi rapporti con Trump sono quelli di due partner di lunga data e ogni tanto ci sono divergenze. Intanto il presidente americano punta a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha detto lo stesso Trump al termine del bilaterale con Macron al G7 a Evian. Bombardamenti russi su Kiev, almeno 5 le vittime accertate e decine i feriti. Zelensky intanto dice: abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra, ma non ha accettato. Zelensky propone a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. E siamo al calcio con la sorpresa ai mondiali con Capoverde Calesordio. Ha fermato la Spagna sullo 0-0. Belgio-Egitto in campo a Seattle con gli egiziani in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo. In precedenza vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Nella nostra Serie A il Milan ha scelto Amorim per il dopo Allegri, 2 anni di contratto in rossonero al tecnico portoghese, ex del Manchester United. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Affitti troppo alti a Bari per gli studenti universitari. Regione e Ateneo annunciano una nuova residenza con 192 posti letto in 2 strutture. L'hotel campus e gli ex uffici regionali sarà collegata da piste ciclabili e ci saranno biblioteche, luoghi di incontro, palestra e anfiteatro. Ma sentiamo il rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
3: Sappiamo che Bari è la città che ha avuto il maggior incremento dei fitti negli ultimi anni a livello nazionale e quindi non possiamo che supportare al massimo queste politiche per fornire gli alloggi alle nostre comunità.
2: La cronaca: incidente mortale stamani nella zona artigianale di Bisceglie nel Norbarese, in uno scontro tra un'auto e una moto per dinamiche da accertare ha perso la vita un 50enne conducente del motociclo. Gli agenti della polizia locale stanno vagliando la posizione dell'altro conducente. A Bari è in corso il presidio degli studenti per chiedere che la Libia rilasci l'attivista molfettese Domenico Centrone, 33enne, docente universitario, trattenuto con altri 9 attivisti da 21 giorni. Centrone fa parte della missione via terra della Global Sumud Flotilla, stava raggiungendo la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. Con lui c'è un'altra pugliese, Dina Alberizia, di origini foggiane. Sui social l'appello della sorella di Centrone: per favore fatelo tornare a casa. Da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 torna Team Battiti Live, il festival musicale più amato dell'estate. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani in Piazza Quercia dal 24 al 28 giugno. Nel cast nomi straordinari, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Bengefede, Serena Brancale, poi ancora Clementino, Elettra Lamborghini, Emma Ermalmeta, Fred De Palma, Gabri Ponte, Sal Da Vinci e Samurai J. E dalla finale del Talent Amici, Lorenzo Salvetti, Elena Delia ed Angie. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Baila, let me see you dance, baby. See you dance, man.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che giunge dall'Iran. Secondo Prestivi sarebbe iniziata la revoca del blocco navale americano nei confronti dei porti iraniani. L'emittente sostiene che 3 petroliere e 2 navi cariche di beni essenziali per l'Iran hanno superato il blocco navale ad Hormuz. È arrivato a Evian per il vertice del G7. Trump non ha nascosto la soddisfazione per l'accordo con l'Iran che sarà sancito ufficialmente venerdì a Ginevra. Il memorandum d'intesa è un documento potente, ha detto il presidente americano, non come quello di Obama del 2015, che era terribile. E si è svolta per la maggior parte senza incidenti la manifestazione degli anti G7 a Evian. Al termine del corteo, episodi di vandalismo e scontri tra le forze di polizia e piccoli gruppi di persone. Zelensky ha proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti, lo ha detto oggi lo stesso presidente ucraino dopo che gli altri tentativi di organizzare un summit erano falliti. Il ministro Crosetto nel bilaterale con l'omologo americano Exeter ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exeter, gli alleati europei devono fare di più. La cronaca da Milano, 16 anni di carcere per il 15enne che il 14 maggio 2025 uccise l'anziana Teresa Emma Meneghetti, lo ha deciso il tribunale per i minorenni, la procura aveva chiesto per il ragazzo 18 anni. Chiudiamo con il calcio, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, è ufficiale la firma del tecnico che si lega ai neroazzurri per i prossimi 3 anni. Sarri subentra a Palladino che era stato esonerato al termine della stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Affitti troppo alti a Bari per gli studenti universitari. Regione e Ateneo annunciano una nuova residenza con 192 posti letto in 2 strutture. L'hotel campus e gli ex uffici regionali sarà collegata da piste ciclabili e ci saranno biblioteche, luoghi di incontro, palestra e anfiteatro. Ma sentiamo il rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
3: Sappiamo che Bari è la città che ha avuto il maggior incremento dei fitti negli ultimi anni a livello nazionale e quindi non possiamo che supportare al massimo queste politiche per fornire gli alloggi alle nostre comunità.
2: La cronaca, incidente mortale stamani nella zona artigianale di Bisceglie nel Norbarese in uno scontro tra un'auto e una moto per dinamiche da accertare. Ha perso la vita un 50enne conducente del motociclo. Gli agenti della polizia locale stanno vagliando la posizione dell'altro conducente. A Bari è in corso il presidio degli studenti per chiedere che la Libia rilasci l'attivista molfettese Domenico Centrone, 33enne, docente universitario, trattenuto con altri 9 attivisti da 21 giorni. Centrone fa parte della missione via terra della Global Sumud Flotilla, stava raggiungendo la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. Con lui c'è un'altra pugliese, Dina Alberizia, di origini foggiane. Sui social l'appello della sorella di Centrone: per favore fatelo tornare a casa. Da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 torna Team Battiti Live, il festival musicale più amato dell'estate. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani in Piazza Quercia dal 24 al 28 giugno. Nel cast nomi straordinari tra cui Achille Lauro, Annalisa, Bengefede, Serena Brancale, poi ancora Clementino, Elettra Lamborghini, Emma Ermalmeta, Fred De Palma, Gabri Ponte, Sal Da Vinci e Samurai J. E dalla finale del Talent Amici Lorenzo Salvetti, Elena Delia ed Angie. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito? E allora è bello quando t'accendi.

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che giunge dall'Iran. Secondo Press TV sarebbe iniziata la revoca del blocco navale americano nei confronti dei porti iraniani. L'emittente sostiene che 3 petroliere e 2 navi cariche di beni essenziali per l'Iran hanno superato il blocco navale ad Hormuz. È arrivato a Evian per il vertice del G7. Trump non ha nascosto la soddisfazione per l'accordo con l'Iran che sarà sancito ufficialmente venerdì a Ginevra. Il memorandum d'intesa è un documento potente, ha detto il presidente americano, non come quello di Obama del 2015, che era terribile. E si è svolta per la maggior parte senza incidenti la manifestazione degli anti G7 a Evian. Al termine del corteo, episodi di vandalismo e scontri tra le forze di polizia e piccoli gruppi di persone. Zelensky ha proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti, lo ha detto oggi lo stesso presidente ucraino dopo che gli altri tentativi di organizzare un summit erano falliti. Il ministro Crosetto nel bilaterale con l'omologo americano Exet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exet, gli alleati europei devono fare di più. La cronaca da Milano, 16 anni di carcere per il 15enne che il 14 maggio 2025 uccise l'anziana Teresa Emma Meneghetti, lo ha deciso il tribunale per i minorenni, la procura aveva chiesto per il ragazzo 18 anni. Chiudiamo con il calcio, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, è ufficiale la firma del tecnico che si lega ai neroazzurri per i prossimi 3 anni. Sarri subentra a Palladino che era stato esonerato al termine della stagione. Queste le breaking news di TGCOM24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Affitti troppo alti a Bari per gli studenti universitari. Regione e Ateneo annunciano una nuova residenza con 192 posti letto in 2 strutture. L'hotel campus e gli ex uffici regionali sarà collegata da piste ciclabili e ci saranno biblioteche, luoghi di incontro, palestra e anfiteatro. Ma sentiamo il rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
3: Sappiamo che Bari è la città che ha avuto il maggior incremento dei fitti negli ultimi anni a livello nazionale e quindi non possiamo che supportare al massimo queste politiche per fornire gli alloggi alle nostre comunità.
2: La cronaca, incidente mortale stamani nella zona artigianale di Bisceglie nel Norbarese, in uno scontro tra un'auto e una moto per dinamiche da accertare ha perso la vita un 50enne conducente del motociclo. Gli agenti della polizia locale stanno vagliando la posizione dell'altro conducente. A Bari è in corso il presidio degli studenti per chiedere che la Libia rilasci l'attivista molfettese Domenico Centrone, 33enne, docente universitario, trattenuto con altri 9 attivisti da 21 giorni. Centrone fa parte della missione via terra della Global Sumud Flotilla, stava raggiungendo la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. Con lui c'è un'altra pugliese, Dina Alberizia, di origini foggiane. Sui social l'appello della sorella di Centrone: per favore fatelo tornare a casa. Da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 torna Team Battiti Live, il festival musicale più amato dell'estate. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani in Piazza Quercia dal 24 al 28 giugno. Nel cast nomi straordinari tra cui Achille Lauro, Annalisa, Bengefede, Serena Brancale, poi ancora Clementino, Elettra Lamborghini, Emma Ermalmeta, Fred De Palma, Gabri Ponte, Sal Da Vinci e Samurai J. E dalla finale del Talent Amici, Lorenzo Salvetti, Elena D'Elia ed Angie. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.